Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio Rassione Meglio, Domino Svobispo, Oriamus Deus Turversa, Transit Creatura Vista, Prestum Legium, et unam tantium tuam, Deus Omnicipia, Ser Christus, Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potens, Pater Spiritus Sanctum, Descende Vos, Mare Tis Sempe,